la giusta d'ore, je notre so che fare, je notre si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinache o la bouchon, cigarette, portobello, si racchi spaccaletto, ci le tu la ti la.

santa, ci fosse l'altra volta. Mi sono sciassica tonta. Tra la la la tra la la.